poesia d'amore.

ti torba e terra infiammata, scura perché lei non si svegli. La poesia d'amore è scritta, ha lo stesso odore ovunque, è la profondità del suolo, nero fumo, su una pagina bianca, noi. Siamo l'alito che è respirato da corpo e immobilità in ogni direzione. Futuro, passato, presente.

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

Una batteria industrial, accordi in beat crushing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra silenzio. Le pause sono precipizi. Le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto, si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite. Quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso, e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando il suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something. Non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth. Words caught in a wayward wing, the rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering, the thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change, the illiteracy of revolutionary lovers on topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart? I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

3 minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grubbs è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti. Sotto i piedi, un respiro grave, il drone degli archi, che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grubbs, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

Get up.

Mm-hmm.

0: einfach grand plaisir de solidar à tous les spectateurs et spectateurs de Radio Gwen de solidar en romanche. Ed è un onore di essere parte di questa radio.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

Thank you.

Sicura, non ladra, eh? Lo sai.

Ma sei sciocco?

0: notte. Questa è
1: Frequenza in Movimento.
2: Frequenza in Movimento.
0: Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica. Bentornati a tutte e tutte. Questo è il settimo episodio di Frequenza in Movimento. Oggi come ospiti abbiamo Fabiola e Linda.
1: Buongiorno anche da parte mia a tutti i radioascoltatori e tutte le radioascoltatrici.
2: Buongiorno, sono Fabiola Quesada e grazie per l'invito.
0: Ci potete un po' raccontare di chi siete e cosa fate?
1: Certamente, io mi chiamo Linda Yam, abito a Comano, ho 23 anni e studio letteratura e storia dell'arte tra Lugano e Mendrisio. E ecco, mi piace molto il teatro, la letteratura e l'arte. E ecco, mi piace molto essere qua a Radio Gwen e ecco, partecipare a questa puntata. E mi piace anche molto la musica, come ne parleremo tra poco.
2: Grazie, io sono Fabiola Quesada, sono una pittrice. Da tanti anni vivo in Ticino, a Lugano. Ho fatto l'Accademia di Brera a Milano, sono pittrice piuttosto, mi piace la musica, l'arte in generale, la letteratura anche, la musica molto, e parliamo.
0: Magari possiamo iniziare con la prima canzone di Linda.
1: Certamente, io ho scelto, quando Daniela mi ha chiesto quattro canzoni, non avevo sicuramente dubbi su questa, che è la mia preferita in assoluto da più di 10 anni. E si intitola Formidable, del cantautore belga Stromae. L'ho sentita per la prima volta in una puntata di un programma che si chiama Amici, che la ballava tra l'altro quello che era il mio ballerino preferito, che si chiama Christian, e mi aveva fulminato sia la coreografia che il testo, che erano strettamente collegate, e parla di quest'uomo, di questo senza tetto, che è un po' ubriaco, parla con la gente che vede strada, un po' li accusa, quindi denuncia tutta questa ipocrisia, questo perbenismo della società, ma c'è anche molta solitudine e molto, molto dolore in questo, e anche la coreografia parlava di questi senza tetto per la città, un po' brilli e un po' folli, però che rispetto a molte persone dicono la verità in faccia, e il cantautore Stromae ha dichiarato che proprio lui un giorno era tutto contento a passeggiare con la sua ragazza, e questo senza tetto gli ha proprio detto, come dice una canzone, ah, ti credi bello, e lui ci ha riflettuto e ha detto questo aveva ragione. Quindi questo, ecco, dire proprio la verità in faccia alle persone, e questa sì, malinconia e nostalgia del dire noi insieme eravamo formidabili, adesso sono invece molto formidabile, e no, sono adesso molto vulnerabile, scusate. Quindi ecco, mi ha veramente colpito, e appunto io adoro Stromae, proprio tutte le sue canzoni, questa sua, diciamo, dualismo, perché le sue musiche sono molto alte, molto allegre, ma i suoi testi sono invece pieni di dolore, di malinconia, di nostalgia, e quindi lui ha detto che gioca su questi alti e bassi, che è proprio la vita, che non può essere tutta alta, sennò sarebbe noiosa, ma neanche tutta bassa. Quindi io lo ritengo un vero genio Stromae. Questa canzone secondo me è una delle sue più emblematiche, ogni volta che ascolto mi colpisce molto.

0: sulle proprie radici, ma anche un po' sulle radici che accomunano tutte le persone. E ecco, questo sì, è uno secondo me dei suoi brani più emblematici, che aveva portato anche a Sanremo nel 2014 con una performance secondo me veramente molto bella. E ecco, lui appunto dice Stromae che non c'è così tanta autobiografia nei suoi testi, forse il 20%, forse la canzone che più parla di lui è Papà Outé, sul suo rapporto col padre, però appunto questa canzone è un po' la storia di un altro, di un uomo solo, fragile, ma che appunto si rivolge alla società, a chi passa, quindi, ed è anche con molta ironia, anche il testo sia tragicomico, diciamo. Quindi.
1: Bellissima, molto molto bella, mi è piaciuto tanto, non la conoscevo, anche veramente molto emozionante. Da me io sono un po', svolgiamo tutto il programma perché sono un po', quando mi hai invitato a questo programma, che mi hai chiesto anche delle canzoni della mia infanzia, anche una filastrocca. Io dicevo filastrocca veramente, ho 33 anni in Ticino, dunque le filastrocche in Messico veramente penso che me le sono dimenticate, o non lo so, dopo ho pensato un po' alla mia infanzia e tutto quanto. Io mi ricordavo che mia mamma, quando io ero bambina, mia mamma sentiva nella radio molto l'opera, mi piaceva, adesso mi piace di più. A quel periodo però, quando sono cresciuta, questo mi è venuto in mente quando sono diventata adolescente, inizio anni 80, ho ascoltato questa canzone di una band spagnola, tra l'altro, ma in Messico si è sentita molto, ma a me è piaciuto soprattutto perché inizia come opera, ma dopo pochi secondi quasi diventa tipo un rock. Allora penso che delle prime canzoni tra l'infanzia e l'adolescenza che mi sono rimaste. Un po' come ribelle, penso, per travolgere un po' quello che mia mamma ascoltava e io un po' quello che si sentiva a quel periodo in Messico, tra l'altro.
2: E come si chiama questa
1: E questa
2: canzone?
1: canzone si chiama Venezia, è il gruppo musicale Los Hombres G, ragazzi, penso erano all'inizio anni 80. Sì, ha avuto un successo perché poi ci sono tutte quelle di quell'album, penso che sia il primo album di loro, hanno avuto molto successo anche in Messico. E mi sono ricordato, ho detto, dai, sentiamola.

0: abbastanza divertente. Ho visto che anche se sembra di non capirsi, cioè la prima parte in italiano parlato, cantato da spagnoli, quindi sicuramente alcune parole non si capiscono, però secondo me è abbastanza. Io da piccola non sapevo queste prime strofe, non dicevo cosa vuol dire, cioè, anche non so, l'unica cosa che si capiva era spaghetti mozzarella, però tutto il resto dopo, essendo già qua, perché l'italiano l'ho imparato qua, dunque parolacce in italiano non ne sapevo niente, quando dopo le ho sentito qua, ho detto ah, ma guarda, quello che mi piaceva, se la mia mamma avesse saputo sarebbe ancora peggio, no? È stato peggio. Però secondo me è divertente, molto contagiosa questa musica, abbastanza anni 80 in Messico e soprattutto in Spagna, no? La movida, quando è iniziata la movida, tutto quanto, dunque non so.
1: No, ci completiamo, tra l'altro, perché tu non capivi la parte in italiano e noi non capiamo quella in spagnolo.
0: Ah, sì,
1: quindi
0: c'è una parte in spagnolo dopo. Sì, vogliono andare questi ragazzi a Venezia, hanno pronte già le valigie, dicono che faranno il bagno, e io anche io dicevo a Venezia si fa il bagno
1: una volta forse o gli studenti universitari, da quello che
0: sì,
1: mi
0: infatti
1: raccontano,
0: anni 80.
1: Sì.
0: Dunque in spagnolo dice quello, praticamente quello, poi in italiano penso che non è tanto l'italiano vero, penso, perché poi parla un po' così come i turisti in Italia, no?
1: Tra l'altro, se posso, secondo me questa canzone rispecchia molto quello che è Venezia, il suo animo. Tu poi, Daniela, che ci hai vissuto, puoi confermarlo dal genere, che inizia con la lirica, visto che Venezia ha un passato molto importante, sia medievale che dell'epoca moderna, con anche poi il teatro, la Fenice, lirico, tutto questa grande storia, ma ha anche un lato rock, magari forse non visibile al primo sguardo, però è anche molto contemporanea come città, è veramente piena di sia di fascino che di mistero, secondo me è una delle città più straordinarie al mondo, quindi questa canzone lo rispecchia bene, perché forse non sembra a primo acchito, ma è anche una città divertente col suo folklore, con le sue tradizioni, e ecco, questa canzone secondo me rispecchia pieno.
2: Concordo, mi fa ricordare anche uno spazio occupato a Venezia che si chiama il Morion, che lì in pratica fanno eventi ogni venerdì, e uno non si aspetta a Venezia uno spazio occupato, ma esiste e resiste. Magari passiamo alla prossima canzone?
1: Assolutamente sì, grazie. Siamo passati dal francese allo spagnolo mixato all'italiano, e poi adesso andiamo a quello che è più l'inglese, però siamo sempre di una rock band, ma proprio veramente particolare, un po' sui generi, secondo me con una musica unica nel mondo, che sono i Radiohead. E no, non ho scelto Creep, perché secondo me non è la loro canzone più bella nel modo più totale, e sono arrivati anche giustamente a odiarlo, visto che chiedevano solo questo al concerto e poi se ne andavano le persone. Ma secondo me una delle loro canzoni più straordinarie, più emblematiche, è Exit Music for a Film, dell'album Ok Computer. E questa canzone l'ho sentita qualche anno fa, credo che fosse appunto durante la pandemia, che avevamo più tempo e Netflix era diventato un po' il nostro faro e la nostra compagnia principale, e in una puntata di Black Mirror della quarta stagione, che si intitola Zitto e Balla, Shut Up and Dance nell'originale, sul finale c'era proprio questa canzone che è veramente struggente, che calzava davvero benissimo col finale, che non rivelo per non spoilerare, però vi suggerisco di andare a vedere questa puntata, che secondo me è la più devastante di tutte le stagioni di Black Mirror. E ecco, proprio mi ha colpito sia appunto la correlazione con la puntata, ma poi anche quando sono andata a leggermi il testo, sia il testo che poi la voce struggente, unica di Thom Yorke, e quello ecco che significa la canzone, tra l'altro poi è legata, l'album era OK Computer, e poi si sa che Black Mirror è sempre legata alla tecnologia, ai danni che può fare, che comunque io ero ancora più giovane, quindi mi toccava di quello che... ecco, possono causare i social, che quella puntata non era di una tecnologia nuova come anche possono essere altre puntate di Black Mirror, ma era proprio nel nostro presente, e quindi è proprio tutto collegato. E poi ho pensato sul finale, ho detto, ma quanto è bello una band che canta "Speriamo che ti strozzino".

0: Ecco, spero vi sia piaciuta questa canzone. Io ripeto, secondo me è una delle più belle della storia della musica e anche dei Radiohead, che sembra, scusate se un po' tra virgolette intristito il mood dall'allegria di prima su di Venezia, però ecco, secondo me sia il testo, che sembra rassicurante, continua a ispirare, però sia dalla musica che creano loro, che è unica, che dalla voce di Thom Yorke, rende tutto veramente un'esperienza, secondo me, molto forte e anche catartica. Quando detto, non so se Fabiola,
1: certo,
0: sei d'accordo.
1: Certo, no, molto, molto, anche questo gruppo mi piace molto. E io non ho portato niente in inglese, anche perché le lascio a voi, anche in italiano, no? Anche se la prima aveva un pezzettino di italiano, però ho portato tutte le mie canzoni, sono piuttosto in spagnolo, perché anche è sempre contaminazione, no? Contaminazione tra diversi, come si chiama, ritmi, anche dalla lirica, la cumbia, al rock, perché io penso anche che io sono... cioè, essendo messicana, del continente americano, siamo molto, molto mischia, no? Siamo già, io ho un nonno francese, spagnolo, dunque è indigene anche, azteche sicuramente. Dunque siamo già una... E mi rendo conto che le canzoni che ho scelto sono questa contaminazione di diversi generi. Quella di Radiohead mi piace molto, anche secondo me anche va bene, se vedete anche i miei dipinti, io ho detto prima sono una pittrice, i miei dipinti vanno tra il soave, no? Tra il molto molto delicato fino a un po' movimentato. Dunque io, secondo me, tutto questo si mescola e in un risultato, sempre si ottiene un risultato che è quello.
0: Che è un po' anche la musica messicana, sia soave che sì, molto anche a volte aggressivo, quindi...
1: Sentimentale, sì, di tutto.
0: Proprio un'unione, un potpourri di culture, anche con strumenti particolari, sì, immagino.
1: Sì. Sì, siamo quel prodotto, appunto, che ho detto prima, di integrazione di diverse culture, no? E quello che è uscito, quello che è il Messico di oggi, è nato da diverse culture. Quello è anche il bello, perché se non conoscete, ma mi raccomando, andate un giorno, siete giovanissime, ma avrete tempo. E, secondo me, molto, anche molto... come hai detto te nella canzone, molto catartica, secondo me anche lì in Messico.
2: Ci racconti, sì, un po' del prossimo, del tuo brano.
1: Sì, ho portato La Negra Tomasa, una canzone anche fine anni 80, e questa band anche io l'ho sentita quando ero all'università in Messico, e proprio in uno stadio dell'università è venuta questa band, e dopo è diventata famosa, è diventata anche molto conosciuta in Messico. E questa Negra Tomasa è anche un mischio tra cumbia e rock alternativo, che era fine anni 80, inizio anni 90, era molto molto in Messico, andava molto, non di moda, ma era come una risposta magari a tante cose che succedono là. Sempre di emozioni parla la lettera, è un po' alla fine di un ragazzo che si innamora di questa donna di colore, e che è pazzo per lei.

0: Bene, spero che vi piacciono queste canzoni che vedo che sono nuove qua. Per me sono vecchissime, mi accompagnano ogni tanto quando lavoro, mentre lavoro. Mi piace sempre sentire questa musica, ma anche la lirica, anche un po' di tutto.
1: E che immagini quando dipingi, ascoltando soprattutto questa canzone, ti evoca?
0: Sicuramente la figura umana molto, molto corporale, penso questa canzone anche un po' seducente, non so, e per me è molto, mi accompagna in queste pennellate che faccio, tutte queste canzoni.
1: Sì, anche qui un po' abbiamo una musica allegra, vivace, però anche un testo, da quello che ho capito, comunque che evoca sì. Un po' di nostalgia.
0: Sì,
1: o
0: sì,
1: di...
0: più in sì, questo innamoramento. Questo gruppo anche molto, questa forse è la più diciamo normale, nel senso nel testo si capisce abbastanza. Tutte le altre canzoni di loro che mi piacciono molto, questo gruppo, sono più poetiche, più anche che se le avrei portato non potrei spiegare perché è proprio poesia. E appunto anche questa, La Negra Tomasa de Caifanes, è un mischio tra cumbia e rock, anche una contaminazione come l'altra. Si vede che mi piace molto questo. Sono sicura che si vede anche nei miei dipinti. Vi invito a vederli, i dipinti. Adesso magari siete curiosi.
1: Assolutamente, e anche tra le tante prossime mete anche il Messico, che comunque è affascinante per chi c'è stato, sia appunto magari uno lo associa più alle piramidi o ai dipinti di Frida Kahlo o ai sì. Nachos, per dire, però appunto anche una tradizione musicale che non è solo la chitarrina col sombrero, però... Ecco,
0: sì, appunto è quello che alla fine è quello che diciamo moderno, anche se sto parlando degli anni 80, a fine anni 80, ma è sempre per me musica contemporanea, no? Magari voi siete molto più giovani, ovviamente non eravate nati quando sono nate queste canzoni, ma no, non è il mariachi, non è il folklore di... o quella de anni, cioè 1900, inizio 900, no? Si conosce solo quello, come hai detto, Frida Kahlo, anche 1900, e questo già è fine del secolo scorso.
1: E poi anche il Messico, so che ha un forte legame con la religione, tra cui appunto magari una delle più famose è la Santeria, oppure proprio celebrate con una vera festa che è anche molto, molto allegra, la festa dei morti, quindi immagino che anche la musica sia molto intrisa di tutto questo.
0: Sì, sicuramente anche questa band, Caifanes, sì, ha canzoni anche che parlano un po' di queste, come hai detto, di shaman, streghi, queste cose qua. Appunto io adesso, secondo me era importante per me portare musica in spagnolo per dire, per far conoscere anche non solo al solito mariachi, se il cliché che abbiamo qua sul Messico, e ce ne sono tante, no? Quando dovevo scegliere solo quattro canzoni, cioè è difficile, molto difficile.
2: Magari passiamo al prossimo brano, che è in italiano, giusto, Linda?
1: Esatto, assolutamente. Tu prima hai proprio citato la parola poesia, raccontando di questa canzone, e io adesso non posso che nominare uno dei più grandi poeti della canzone italiana, che è stato Fabrizio De André, veramente un grande cantautore che ha segnato più generazioni, che ancora fortunatamente le sue canzoni rimangono anche... ancora oggi vive nella memoria, però io ho voluto, diciamo, selezionare non una delle più famose, come magari potrebbe essere Bocca di Rosa o o Via del Campo, la canzone di Marinella, che sono tutte veramente belle, però per anche far conoscere un'altra sfaccettatura sua di un album, forse anche questi non dei più famosi, che è Anime Salve, e di questa canzone che si intitola Ho visto Nina volare, e ha una storia secondo me veramente bella, perché mi dicono tutti che sono ancora giovane, effettivamente ho 23 anni, però ancora un po' mi sento a volte vecchia e ripenso con nostalgia agli anni passati, e questa parla proprio appunto dei suoi anni passati. È una storia bella perché questa Nina è stata una sua compagna, una sua amica di infanzia, infatti c'è anche, se andate a cercare il sito, un sito internet di questa Nina che adesso è anziana, che parla di quando De André con i suoi genitori e suo fratello si sono trasferiti nel suo paese e giocavano assieme, e lei proprio avevano questa altalena, lui la vedeva che proprio quasi volare. Questo un po' mi riporta anche alla mia infanzia, che mi piaceva molto andare all'altalena, ne avevamo una al nostro rustico a Sant'Antonino, quindi era uno dei miei passatempi preferiti, e quindi c'è sia questo importante ricordo di infanzia, questa nostalgia, ma c'è anche quello che è comunque una realtà più di paese, più di comunitaria, perché Ivano Fossati, con cui ha collaborato con questa canzone, altro importantissimo e grandioso cantautore italiano, ha raccontato che una volta lui e Fabrizio erano in Calabria e vedevano queste donne masticare, sputare il miele, che era proprio una tecnica loro di apicoltura, e li aveva molto colpito questo, e quindi ecco, ha inserito un po' questo, ed è proprio intrisa di nostalgia, e mi sono anche ogni tanto, se mi ritrovo a pensare, a dire se dovessi o creare uno spettacolo teatrale tutto mio o un corto, mi piacerebbe inserire questa canzone così piena di poesia, di bellezza, di malinconia, che ci riporta a questi tempi in cui eravamo semplicemente sereni e spensierati, e che vorremmo tanto tornare a volte. Quindi ecco, spero che adesso all'ascolto vi porti un pochino in questa dimensione.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende

giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altra.

0: Bellissima, Fabrizio De André comunque anche uno dei miei cantanti italiani preferiti di tutto, tutte le sue canzoni le trovo stupende, veramente. Hai scelto
1: Anche tuoi ottimi gusti.
0: Alla fine volevo fare anche un
1: Sì,
0: po' di movimento, di
1: ci
0: diversità, di...
1: ha fatto proprio volare anche a noi questa canzone.
0: Sì.
1: Insieme a lui e a Nina da piccoli, quindi secondo me
0: Infatti.
1: tornare ai ricordi di infanzia, penso che l'Altalena ci accomuni un po' tutti, è veramente qualcosa che secondo me fa bene anche al cuore, ritornare a questi ricordi.
2: Passiamo alla prossima canzone.
0: Sì, ho scelto Ojalá que llueva café, di nuovo un gruppo musicale messicano, Café Tacuba si chiama. Anche loro hanno, come Caifanes, hanno tante canzoni che mi piacciono quasi tutte. Ho scelto questa di nuovo senza volere, senza pensare tanto, perché molto, anche molto, anche un mischio, no? Di una vecchia canzone, penso dei Caraibi. Niente, parla. Anche abbastanza poetica, nel senso, ojalá que llueva café, vuol dire speriamo che piova café, speriamo che piova café nella campagna, che salga che esca
1: L'arcobaleno.
0: l'arcobaleno, parla molto di questo abbastanza, abbastanza surreale, che io quando la sento mi viene anche. In un giorno di pioggia come oggi, da bere il caffè, da vedere l'arcobaleno, magari con i miei colori, se non c'è fuori, lì li vedo io in atelier, mentre dipingo, no? Quindi queste canzoni mi accompagnano anche.

0: Adesso riascoltando parla molto della campagna, no? Di queste cose che si raccolgono, fragole, patate, dunque ti trasporta in campagna.
1: Veramente bello, mi ha stupito questa allegria, questi violini, questo altro mix di strumenti, di contaminazioni appunto tipiche sempre del Messico, wow. E poi devo confessare una cosa che adesso magari mi dirai, ma io odio il caffè, quel sapore non lo posso sopportare, eppure questo... Ma lo so che mi state tutti fulminando, però...
0: No, io veramente anche, per esempio, il caffè in Messico, non so, in Colombia penso che anche diverso, è molto diverso da qua. Io qua non posso berlo più, lo bevo ogni tanto pochissimo, perché anche dopo non riesco a, già sono diventata abbastanza vecchia che non riesco a dormire, dunque anche io l'ho cancellato. Cioè ogni tanto sì, perché a me piace molto l'aroma, l'odore mi piace tantissimo, sentirlo la mattina mentre tutti bevono. Lo adoro, però berlo no.
1: Dovrei provare quello messicano, allora magari un po' diverso da questo, però
0: sicuramente. Cioè,
1: comunque me l'hai quasi fatto piacere, visto che era uno dei protagonisti.
0: Sì, anche noi, non so, io da piccola si beve sempre caffè, anche da bambini, dunque secondo me è meno forte, anche un po'... C'è anche un altro miscuglio sicuramente.
2: Ti ricordi quando è stato il tuo primo caffè?
0: Non me lo ricordo, perché secondo me magari è 5 anni, 4-5 anni.
1: No, sì. E comunque trovo bellissima questa cosa che parla appunto della vita delle campagne, come dici tu, che è una realtà anche molto dura spesso, e invece trovare questa allegria, questa ironia comunque nel raccontare questa vita che è un po' piena di insidie, perché si basa molto anche sul tempo meteorologico, le intemperie, comunque una vita anche abbastanza povera per la maggior parte del caso, e comunque che si riesca comunque nonostante queste situazioni a trovare la gioia di vivere, è veramente ammirevole, veramente...
0: No, secondo me... Nei gruppi musicali messicani si trova sempre molto questo, molto, c'è tanta nostalgia, ma c'è anche tanta voglia di vivere, tanta allegria.
2: Io ho una piccola domanda per Fabiola: come vedi che differenza c'è fra il bere il caffè in Messico e qua in Svizzera? Lo so che è una domanda un po' grande,
0: sì,
2: però...
0: Ma noi siamo anche fortunati di essere nella Svizzera italiana, perché sì, il caffè italiano, anche scusatemi, ma è più buono, cioè più buono. Già oltre frontiera, no, io non so cosa sia, non so, ma mi chiedo che è diverso.
2: Dici tipo nella Svizzera tedesca?
0: Sì, ma anche già tra qui... Oltre frontiera è già diverso, eh?
2: Ah, in Italia, sì, sì, sì, sì,
0: in Italia secondo me è meglio, cioè, secondo me tutti, quasi il 100% di gente che conosco, secondo me, ci chiediamo perché, perché alla fine è lo stesso caffè, cioè, non credo sia l'acqua... Non lo so.
2: Le energie, non lo so.
1: Non siamo peggio degli americani, da quello che...
0: Meglio non parlare di quello.
1: Esatto. C'è di peggio, dai.
0: C'è di peggio. Che... Ovviamente no, qua anche ogni tanto lo bevo, non è male per quello. Nella Svizzera tedesca è ancora peggio, anche quello. Già anche costa di più, è inumanamente caro, cioè costoso.
1: Diciamo che appunto abbiamo esplorato, come anche ho fatto... Fabiola, varie tappe della vita, non posso che citare una delle mie ultime, perché è stata, diciamo, un po' molto importante per me, dato che io prima, fino a 21 anni e mezzo, ero, diciamo, come dicevo io, zitella, oppure dicevo appunto che la mia dolce metà era Leonardo DiCaprio, E tra l'altro sì, questa cosa si ricollega con la canzone dei Radiohead, dato che è inserita anche nel film Romeo più Giulietta con un giovanissimo Leonardo DiCaprio, mio ex moroso appunto. E no, appunto, poi finalmente ho trovato la mia dolce metà con cui sto ancora assieme, che saluto, ciao Luca. Ed è questa la nostra, diciamo, la nostra canzone, che secondo me in ogni coppia, io infatti se vedo due persone che stanno insieme chiedo sempre qual è la vostra canzone, e questa è la nostra, che è L'emozione non ha voce di Adriano Celentano, tra l'altro anche dato molto importante, scritta da Mogol, una dei più grandi parolieri e autori della storia della musica italiana. E è proprio sì, una canzone d'amore, ma secondo me c'è molto di più, c'è anche appunto questa nostalgia, questo amore che però non è descritto con le classiche parole stereotipate, ma c'è anche molto di più, e non è diciamo un amore che si fa andare bene tutto quasi da fiaba, però lo dice anche se tradisci non perdono, oppure se un giorno non ci dovesse essere più il sentimento, come dovrebbe esserci, ci si lascia. E quindi le parole che descrive, proprio anche il fatto, il ritornello tra le mie braccia, dormirai serenamente, secondo me è qualcosa di splendido, di così tenero, che magari tante canzoni, adesso diciamo, ah sì, se ci sono le canzoni d'amore, sono tutte rivolte verso poi quello che è il rapporto fisico, ma invece qui c'è molto, molto sentimento, molta tenerezza, che secondo me non si dovrebbe dimenticare anche nei giovani.

0: L'emozione in una voce, bellissimo per un titolo del mio dipinto, perché per me è veramente, io sempre che mi chiedono di parlare ho tanto da dire, ma lo dico sempre con emozioni, con i miei dipinti.
1: Assolutamente, ed è quello che poi, a volte non ci sono parole neanche per descrivere un sentimento così forte, come potrebbe essere quello che proprio lega due persone, come descrive la canzone, quindi...
2: Mi è venuto in mente adesso che Adriano Celentano ha scritto anche una canzone molto particolare, quella che...
0: Che non è in nessuna lingua.
2: Sì, ecco.
0: Anche io ho pensato questo. Veramente questo è stupendo, no? Lo trovo stupendo. Adesso che stiamo parlando...
1: impronunciabile, sì.
0: Adesso che stiamo parlando tra diverse lingue, diverse contaminazioni di generi. Perché lui voleva, cioè sentiva che tutti i giovani piacevano la musica in inglese, dopo lui ha voluto fare qualcosa che nessuno capiva, però sembrava inglese.
1: Magari chi poi non parlava bene, non capiva l'inglese, pensava che fosse vero inglese negli anni.
0: Sì, anche io ho pensato a questo.
1: Magari appunto non era neanche così insegnato nelle scuole, così tanto parlato, ascoltato... Che si poi finge anche di essere il maestro di scuola, veramente grande. Cioè, sì, è un altro che ha una versatilità, che ha mischiato un sacco di generi, un sacco di referenze, di contaminazioni, di contenuti, appunto, sia d'amore, ma anche più divertenti o più nostalgico. Bellissima quella verso la sua primogenita, che è Il tempo se ne va, che anche quella è molto nostalgica, che la vede appunto crescere, uscire con il ragazzo, e secondo me appunto un altro grande artista. E poi sì, canzoni da molleggiato, molto più divertente, un po' l'Elvis Presley italiano faceva.
2: Passiamo all'ultima canzone.
0: Va bene, ho scelto un classico del contemporaneo, diciamo, in Messico, soprattutto si sente molto questo cantante, che sarà morto da 10 anni, però è degli anni 90. Lui anche ha composto infinità di canzoni, sono tutte composte da lui, infatti, cioè, composte si dice, scritte da lui, anche la musica e li canta lui. Infatti io di lui la voce è quello che mi piace di meno, però la musica veramente è una musica classica contemporanea. Anche lui ha tantissime canzoni che io non sapevo quale scegliere, ho scelto questa che è molto nostalgica, anche molto parla d'amore, ma soprattutto di come si dice, c'è cioè un male al cuore, nel senso, Hasta que te conocí vuol dire, è di Juan Gabriel, Hasta que te conocí vuol dire finché ti ho conosciuto, poi continua, finché ti ho conosciuto ho visto la vita con dolore, cioè, quindi potete immaginare di cosa parla, e inizia molto molto, anche molto nostalgica, ma dopo è molto, anche molto
2: energetica,
0: vivace, sentiamo.

yo vivía muy bien. Hasta que te conocí.

0: sono diverse versioni di queste canzoni. Quella in vivo che ha fatto nel Palazzo di Belle Arti a Città del Messico è stata molto, poi dura 25 minuti.
1: Wow.
0: Sì, è una canzone lunghissima, però molto, anche con parti molto energetiche, emozionanti.
1: Wow.
0: E parla sempre molto molto di che gli ha fatto male questo amore che è finito. E
1: cioè, spero di non dire una castroneria, però nella musica mi ha riecheggiato molto anche un po' il tango, la musica con questi violini. Possibile che ci sia anche questa contaminazione, che anche quello è comunque
0: sì,
1: molto
0: strumento. Sicuramente, sicuramente. Prima hai notato i violini,
1: sì,
0: il violino, il tango ha tanto questo,
1: sì,
0: e il piano. Sì, sì, abbiamo alla fine, come ho detto prima, siamo un prodotto da un miscuglio di, cioè un'integrazione alla fine di culture.
1: Certo, però ecco, bellissimo che comunque la esprimiate appunto così anche dei sentimenti molto dolorosi, riuscire a tradurli in questa bellezza e ecco proprio questo spirito messicano che è un po' tutto, cioè, c'è
0: sì,
1: anche questo molto, questa intimità, questa interiorità, non è tutta una festa come magari lo stesso. Mm.

0: Sì,
1: credo,
0: sì.
1: è
0: Sì, io
1: troppo bello.
0: penso che si parli molto dei sentimenti,
1: Sì.
0: e anche per esempio noi parliamo, abbiamo in mente che il messicano è abbastanza macho, così, però è incredibile. Cioè, io anche ho pensato questo: non c'è nessuna canzone in italiano che un uomo canti che parli proprio di che mi hai fatto male, soffro, piango, cioè veramente dimostrano i sentimenti. Questo. Non sembra, soprattutto tra i maschi.
2: Con questo vi ringraziamo tanto per la vostra partecipazione e per aver condiviso con noi i vostri brani, il vostro tempo e la vostra voce. E finiamo qua l'episodio.
1: Grazie mille a voi e
0: Grazie.
1: grazie per chi ci ha ascoltato.
2: E ringraziamo anche la tecnica di Simone.
1: Grazie Simone.
0: Grazie, grazie mille, grazie per l'invito.
2: Avete ascoltato Frequenze in Movimento. Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica.

0: Zero.
1: Radio Gwen presenta un programma di informazione, approfondimento e cultura. La Repubblica delle Palme.

0: siamo un po' on divaghi ultimamente, però siamo tornati e siamo qui per restare, Cristian, non è vero?
1: Ciao Marco, buongiorno, buongiorno a tutte le persone all'ascolto, sì, ben ritornate, ritornati alla Repubblica delle Palme.
0: Tra l'altro posso interromperti, nella nostra famosa sigla si sente sempre Serum Porum Agut, proprio 10 minuti fa dibattevamo su cos'è questo famoso Magut, te hai qualche idea?
1: Allora, il Magut è quello, penso che quello che faccia, che lavori, che faccia il pane, no? Che lavori il, in un frantoio.
0: Armando ci corregge e dice che è un muratore in realtà, ma in effetti sembra un po' più appropriato.
1: Saluto anche Armando
0: alla
1: tecnica,
0: che a volte ci scordiamo che sia qui, però per fortuna oggi no?
1: Senza di lui noi non saremmo qui.
0: Esattamente. Comunque dicevamo, la Repubblica riappare, poi sparisce, poi ritorna, oggi siamo di nuovo qui, Cristian, siamo qui per restare.
1: L'ho detto l'altra volta, ma lo ridico e questa volta lo giuro, siamo qui per restare. Ogni settimana vi accompagneremo il mercoledì dalle 17 alle 18.30 per tutta l'estate.
0: Speriamo, dai, almeno qualcosa da ascoltare.
1: Evasione alla Repubblica ogni mercoledì. Esatto. E oggi di cosa parleremo, Marco?
0: Oggi parleremo di due temi importanti. Il primo è quello degli spazi indipendenti in Ticino. C'è una Casa Azul a rischio di chiusura, non è quella di Frida Kahlo, ovviamente, perché è un po' anacronistico, però uno spazio importante della cultura indipendente del Locarnese, situato a Gordola, appunto ha ricevuto notifica di sfratto dal suo padrone di casa, un edificio storico, per settembre. Lo scorso 16 maggio hanno organizzato una giornata di conferenze anche con le autorità cantonali e comunali per capire cosa si può fare per farsi conoscere da chi ancora non conosce Casa Azul. Noi siamo stati lì, abbiamo realizzato un reportage, ma soprattutto avremo in chiamata, in intervista telefonica, Mattia Bisi, coordinatore della casa. Questo è il primo blocco, Cristian. Cosa abbiamo nel secondo?
1: Nel secondo blocco ci raggiungerà in studio Cedric Blaser, se tutto va bene.
0: Artista rinomato. Ticino friborghese.
1: Chitarrista, ma anche organizzatore del Sardegna Day, che partirà questo venerdì 5 di giugno e sarà anche il 6 di giugno, sempre a Melide, sulla ormai conosciuta dai melidesi Sardegna, cioè il parchetto, insomma, davanti al lago.
0: La penisola del parco. Scusa l'interruzione.
1: Esatto, faremo spiegare dopo comunque a Cedric l'origine di questa definizione. E questi due giorni ci saranno tanti eventi, concerti, mercatini e altre sorprese che ci racconterà poi dopo il nostro buon Cedric quando ci raggiungerà.
0: Perfetto, allora a breve avremo un'intervista telefonica con Mattia Bisi, coordinatore di Casa Azul, ma prima Crucify Your Mind di Sixto Rodriguez.

0: Siamo di nuovo qui alla Repubblica delle Palme, questo era Sixto Rodriguez con Crucify Your Mind e come promesso partiamo subito a cannone parlando di Casa Azul. Abbiamo Mattia Bisi, coordinatore della casa del progetto, in linea telefonica. Come stai Mattia, tutto bene?
1: Ciao Marco, tutto Ciao. Bene, grazie.
0: Dai, fa piacere sentirti. Ascolta, partiamo subito con la domanda principale. Voi il 16 maggio avete organizzato questa giornata per presentarvi alla popolazione, a chi ancora non vi conosce, perché a settembre c'è un grosso rischio, il rischio è quello di chiudere. Puoi iniziare dicendo agli ascoltatori perché Casa Azul rischia di chiudere? Tra l'altro 2 anni fa avevate già fatto, credo, una petizione per questo.
1: Esatto, sì. Noi siamo in una casa, appunto, partiamo da cosa siamo? Siamo un centro culturale, aperto a varie discipline, e nasce il progetto da Verzasca Foto quando appunto già dai primi anni si voleva trovare uno spazio dove tutto l'anno organizzare attività culturali, quindi nasce prima di tutto come casa della fotografia e poi per necessità si apre come centro culturale aperto a tutto. La nostra condizione è stata fin da subito sempre un po' precaria perché siamo dentro uno stabile di un privato. E il privato appunto ha altri interessi per la casa, in particolare vorrebbe abbatterla e costruire una palazzina, quindi ogni volta che fondamentalmente abbiamo avuto un contratto c'è sempre stata una scadenza, c'è sempre stato il rischio diciamo di uscire e non solo, cioè di perdere proprio completamente lo stabile.
0: È una bella precarietà in cui tra l'altro si trovano anche tante altre situazioni in Ticino e non solo. Voi avete cercato un po' di far fronte comune con questa giornata, se non sbaglio. Cioè avete invitato tante altre associazioni.
1: Sì, associazioni, enti, anche appunto rappresentanze anche dal cantone. Questo perché sul tavolo ci sono due discorsi, uno è la tutela dello stabile e l'altro è il progetto culturale che stiamo facendo. Quindi, visto che il Comune, appunto, dalla petizione che abbiamo consegnato a novembre del 2024, non ha mai dato una risposta, né sì né no, abbiamo creato questo evento proprio per fondamentalmente chiedergli di prendere posizione, no? Visto che fino ad ora c'era appunto un po' quasi la strategia di non dare risposta.
0: Per fare prego, continua.
2: Vai, continua. Mattia.
1: Sì, sto dicendo che appunto scusa, mi sono perso.
0: Che dicevi che avete cercato di fare questa giornata un po' per rompere questa strategia di non dare una risposta.
1: Sì, esatto, e soprattutto per fargli dare appunto una risposta su questi due temi che dicevo prima, cioè sulla tutela e sul progetto, quindi se c'è un interesse o meno per salvare lo stabile, se c'è un interesse o meno per quello che stiamo proponendo a Gordola, come Casa Azul.
0: Ok, allora mi sento, l'idea era di tenerlo per la fine, però a questo punto dice mi sembra peccato non fare spoiler. Cosa è cambiato dopo? È cambiato qualcosa dopo questa giornata? Avete qualche strumento in più? Avete qualche garanzia in più? C'è la possibilità che lo sfratto non avvenga?
1: No, fino a quel punto non siamo arrivati chiaramente perché sarebbe stato un'illusione pensare che un evento del genere potesse dare delle risposte così concrete, però quello che possiamo essere comunque contenti è che pubblicamente il municipio di Gordola ha detto di essere interessate di volersi impegnare nel trovare una soluzione, no? Cercare almeno di capirla meglio com'è la situazione, no? Okay. E questo è per noi chiaramente un passo avanti. Non è ancora nulla di certo, c'è ancora tanta strada da fare, però è una direzione. La cosa più concreta che abbiamo sul tavolo è il fatto che appunto adesso nelle prossime settimane verrà istituito un gruppo di lavoro congiunto fra noi e il comune nel tentativo appunto di cercare delle soluzioni di come andare avanti, capire in particolare penso che appunto come continuare su questi temi che dicevo prima, sia la tutela che il progetto culturale, quindi capire finanziamenti, eccetera, eccetera.
0: Ok, quindi c'è una possibilità in più, però il tempo sembra molto poco, mancano, se non sbaglio, 4 mesi. Lo vedete come, cioè potrebbe essere magari un contentino per metterla un po' negativamente?
1: No, è un sì, chiaro, si è in ritardo, assolutamente, trovarsi a un tavolo col comune potrebbe essere magari qualcosa che sia succedere prima, non è successo, fa niente, cerchiamo di fare in modo che questi ultimi mesi siano al massimo efficaci, d'altronde ormai non abbiamo altra scelta, ecco.
0: Ok, ma sì, esatto. Volevo chiederti un'ultima cosa prima di sentire il primo reportage, anche per far ascoltare un po' l'atmosfera di che c'era il 16 maggio a Casa Sul. Durante i dibattiti avete parlato, se non sbaglio, anche con la Stan sulla tutela degli edifici di valore storico. È una strada percorribile dire si tratta di un edificio di valore storico, non si può demolirlo? O è ancora troppo presto per dirlo?
1: È uno di questi elementi che il comune deve valutare. Per farlo ha detto di quello che so io e di quello che abbiamo saputo nel corso di questi anni, è che appunto il comune come strumento ha il pianificatore, che il pianificatore è la persona incaricata appunto di in queste situazioni di valutare se lo stabile ha le premesse o meno per il comune per essere messo come bene tutelato. Sì. Ed è sì una delle piste che è necessaria, diciamo, per noi per avere un futuro sicuro, che la casa appunto non venga abbattuta e che quello spazio resista indipendentemente se noi continueremo o meno col progetto. Quello è proprio un discorso quasi a sé.
0: Ok, al di là del vostro progetto, appunto, l'edificio ha un valore a sé. In quello che...
1: Esatto, che era anche un po' il discorso che volevamo fare.
0: Ok. Perfetto, speriamo che la strada sia percorribile. Intanto, pensando agli ascoltatori, facciamo sentire un po' l'atmosfera di quella giornata del 16 maggio. Io e Dali, la volontaria, in realtà praticamente solo lei, si è aggirata tra la moltitudine di persone di tipologie diverse all'evento e ha chiesto a tutti cos'è per te Casa Azul.
2: Oggi, sabato 18 maggio, siamo a Casa Azul a Gordola. Siamo Marco
3: e Dalila.
2: Che cosa stiamo vedendo qui, Dalila?
3: Ma qualsiasi cosa, cioè tipo a sinistra c'è uno che sta tagliando i capelli a un bambino e siamo in un giardino grandissimo intanto, con questa casa grandissima blu che sembra un po' di stare in Spagna, non sembra più di stare in Svizzera. Poi ci sono delle altre bambine là che stanno costruendo delle case di carta, polveri strane, colorate, che però non è niente di
2: sospetto.
3: Esatto.
2: Okay, quindi tante associazioni, tante iniziative, ci sono tante torte anche.
3: Torta alla fragola, torta al cioccolato, anche cibo salato, pasta con la salsa, piatti poi veramente abbondanti, amici, ve lo consiglio.
2: Se potete tornare indietro nel tempo e venire qui, se no vi siete persi un momento speciale. Comunque una giornata di dibattiti, il tema degli spazi indipendenti in Ticino. Io e Dalila ci siamo lanciati tra le fila, soprattutto Dalila, per domandare a tutti cos'è per loro Casa Azul e perché è importante che continui a esistere.
3: Che cos'è per te Casa Azul?
4: Allora, Casa Azul per me è familiare, perché sono nato qua vicino, l'ho sempre vista da quando sono piccolo e per me è familiare, fa tenerezza, ecco quello. Sì, l'ho sempre vista da quando andavo a scuola, passavo qua vicino e l'ho sempre vista, c'è da sempre.
3: Grazie. In una parola o più, come ve la sentite? Che cos'è per te Casa Azul?
5: Condivisione.
6: Per me Casa Azul è un punto di incontro.
7: Per me è una casa azzurra.
8: Allora, per me Casa Azul è uno spazio di libertà, di creazione, principalmente questo, un luogo di possibilità di creazione di... Io faccio un lavoro artistico e quindi dove posso sviluppare e esplorare il mio mondo visuale, spaziale. Faccio pittore, c'ho qua l'atelier sopra nella stanza gialla, esatto. Faccio dei lavori spaziali, pittura nello spazio, lavoro con una dimensione 3D quasi architettonica, entro in relazione con le architetture e quindi qui in Casa Azul posso sviluppare questo lavoro.
2: Salve, mio cliente seduto, come si trovi con me?
9: Bene.
3: Perché raccontalo, tu sei qui, stai tagliando i capelli in mezzo a un giardino praticamente.
2: Sì, ciao, sono Mariano, mini barbiere. Sì, sono qui per la solidarietà ovviamente. E poi ovviamente farei anche i tagli freschi in mezzo alla natura. Quindi solidarietà e ci ribelliamo tutti per difendere il posto.
3: E sapresti dire tipo che cos'è per te Casa Azul, anche solo in una frase?
2: Faccio la brutta figura, mia prima volta che la vedo la casa, ma è bellissimo, il posto, il progetto.
10: Anche io sono qua vicino di casa, secondo me è un luogo di aggregazione e lo trovo, ho scoperto oggi che Azul vuol dire azzurro. Sto facendo il giro per la prima volta, secondo me è un luogo di aggregazione bello, con un bel giardino dove fare degli eventi culturali e non, come quello di oggi.
3: Allora, non so se ti vuoi presentare intanto.
11: No.
3: No, va bene così.
11: Ma dicono che la cultura allunga la vita e qua si sta bene.
3: E che cos'è per te Casa Azul?
12: È la prima volta che sono qua, non conoscevo sinceramente il posto perché vengo da Milano, però mi pare un luogo di ritrovo, direi questo.
3: Secondo voi resisterà in futuro, sarà ancora più artistico?
13: Beh, spero di sì, nel senso comunque eventi di questo tipo sono molto importanti per la comunità in generale e finché la gente valorizza l'importanza di questi eventi dureranno ovviamente.
3: E quindi se dovessi usare tipo una parola per descrivere Casa Azul, cosa diresti?
8: Possibilità.
14: E questo era il reportage raccolto da Marco Jegli per la Repubblica delle...
0: E Dalila Ferraioli che ha fatto tre quarti del lavoro.
14: E Dalila Ferraioli che ringraziamo e salutiamo.
0: Sì, nostra volontaria, bravissima.
14: E materiale raccolto appunto in questa giornata del 16 maggio a Casa Azul.
0: Tra l'altro finisce tutto con la questione cos'è per te Casa Azul, possibilità, è un po' quello che ci è stato detto oggi, c'è una nuova possibilità per Casa Azul.
14: Esatto, sia per chi la conosce che anche per chi non la conosce. Mi ha colpito molto la voce di questo coiffeur che era in azione.
0: Che noi non conosciamo.
14: Durante l'evento. Mattia Bisi, sempre in contatto con noi via telefono. Tu come l'hai vissuta questa giornata? E hai anche parlato con persone che erano lì per la prima volta. Cosa ti hanno detto?
1: Ma io... È stata una giornata molto intensa chiaramente per me perché sia prima e dopo e durante c'è stata molta organizzazione.
0: Poi hai fatto tipo metà delle molto. Conferenze se non sbaglio.
1: Esatto. E, ho parlato con diversa gente ma mi è sembrato molto positivo il feedback generale della giornata. E, mi fa sempre molto piacere sentire queste testimonianze, cioè è la motivazione per cui lo stiamo facendo è proprio quando senti queste parole, non so, cioè non mi viene nient'altro da dire, guarda.
14: E per chi la conosce, Casa Azul è un punto di incontro, di condivisione, anche di pratiche artistiche, è un po' appunto un punto di riferimento culturale della zona, Casa Azul è Gordola. Cosa fate? Come vi organizzate? Quali sono le attività di Casa Azul che esiste già comunque dal 2021?
1: Sì, esiste dal 2021, però dico subito che è proprio per la nostra condizione precaria di cui parlavo prima, i contratti eccetera, noi non abbiamo avuto mai più di 6 mesi di tempo per veramente fare quello che volevamo fare, quindi è sempre stato un'incertezza totale e mai siamo riusciti a sviluppare un progetto se non dal settembre 2025, che quando appunto abbiamo visto che appunto Verzasca Foto è l'associazione che organizza questo progetto, che però già organizza l'omonimo festival in Verzasca, nel 2025 col festival abbiamo inaugurato anche la programmazione, la prima programmazione di Casa Azul, che appunto la novità era il fatto che si slegasse dal festival, non fosse più un progetto praticamente che vive grazie solo a quello, ma con una programmazione su sua, delle sue esposizioni, eccetera, eccetera. E per tornare alla tua domanda, la programmazione si sviluppa principalmente su tre assi. Una che è una sorta di proposta di base, che è sono delle esposizioni di fotografia, e sono appunto la programmazione, noi la chiamiamo Verzasca Foto. Poi c'è una programmazione di eventi ospite, che lo dice un po' la parola, sono eventi che sono esistono già, magari sono eventi che magari hanno già preso forma in altre zone del cantone e che semplicemente in Casa Azul trovano il loro spazio, e quindi però noi non c'entriamo, diciamo, con l'organizzazione. E poi ce n'è una terza che è al centro delle due, e che è la co-creazione, e quelli sono tutti eventi che in sé c'è un'idea dall'esterno e viene realizzata grazie al team di Casa Azul. Quindi c'è un lavoro di collaborazione che parte sia dall'ideazione, dall'organizzazione, ma anche nella gestione del budget e dello scambio di quelle che sono le competenze, eccetera, eccetera. Devo dire che questa è la parte anche più interessante, e la parte dove cerchiamo sempre di spingere i progetti che arrivano.
14: Sì, perché voi, correggimi se sbaglio, avete portato avanti questa idea delle mini residenze, giusto? Delle mini...
0: call mensili.
14: Del mille call, scusa, ho sbagliato.
1: Sì, esatto. Cioè, adesso appunto non sono tanto delle mini residenze, appunto, come giustamente di correggere, sono più... è questa open call mensile, che è un format che abbiamo pensato proprio per cercare di accogliere il più possibile, rendere accessibile il più possibile gli spazi, e quindi di rimanere aperti a proposte, no? E semplicemente appunto è un modo per... fondamentalmente si crea una scadenza ogni mese, e ogni mese però è possibile proporre delle attività a partire dalle 5 settimane seguenti. E poi c'è un team, appunto, che parlavo prima, multidisciplinare, di appunto persone tra l'altro attive sul territorio, e che si trovano appunto questa volta al mese, attorno a, tante volte magari anche solo a un pranzo, e selezionano queste idee, le valutano, cercano di capire cosa è fattibile, no? I criteri appunto sono, visto anche un po' la dimensione del progetto, che al momento non riceve finanziamenti, la grande sfida è capire cosa è possibile fare, cosa no, perché chiaramente tutte le idee sono si vorrebbero realizzarle, però alla fine purtroppo mancano risorse. Chiaro. Non solo finanziarie, ma anche di tempo, di persone.
0: Chiaro, magari dopo parleremo brevemente di questo. Adesso facciamo un altro piccolo stacco musicale con Truth di Alex Ebert, e poi andiamo all'intervista a Stella Spinedi, la responsabile di queste call mensili di cui abbiamo parlato. A tra poco, Mattia.

0: su queste note soavi di Truth di Alex Eber torniamo alla Repubblica delle Palme. Siamo qui con Mattia Bisi al telefono, coordinatore di Casa Azul. Ci sta raccontando le mille difficoltà di coordinare uno spazio un po' a scadenza. E però ora abbiamo parlato di Colmensili, abbiamo parlato un po' delle attività. Mettiamo un attimo in stand-by Mattia, scusa Mattia, però ascoltiamo prima l'intervista a Stella Spinedi del gruppo Colmensili, che ci spiegherà un po' cos'è per lei Casa Azul e anche cosa si può fare per sostenerla. A tra pochissimo.
1: Allora, per me Casa Azul penso che innanzitutto è un luogo, quindi è le sue pareti, i disegni che ci sono sulle sue pareti che mi hanno affascinata la prima volta che sono entrata, ed è anche l'energia che la contraddistingue. Penso che gli eventi che ci sono a Casa Azul, come si può vedere anche oggi, sono molto rilassati, c'è questo clima di collaborazione anche tra le persone, anche magari quelli che arrivano. E poi vabbè, io sono entrata in contatto inizialmente con Casa Azul perché sono stata invitata a un caffè tra artisti a presentare la mia pratica, e da lì ci siamo piaciuti, e allora loro mi hanno chiesto da subito se avevo interesse magari nel collaborare, nell'aiutare, eccetera. Casa Azul è un posto che si smarca dalle etichette, e quindi non è una galleria o uno spazio espositivo, non è una libreria, non è un bar o un negozio o un posto di produzione, ma è tutte queste cose e può esserne anche altre. Quindi appunto il fatto proprio di descriverla a persone che magari non sono mai venute è proprio appunto questo, no? Il fatto che puoi trovarci quello che può essere per te, ma anche tu sei più che benvenuto nel portare la tua idea.
2: Molto molto bello. E senti, rispetto al 2024, quando Casa Azul ha rischiato a un certo punto di chiudere, sono state raccolte quasi 3.000 firme, adesso che vi trovate di nuovo un po' in questa situazione instabile, secondo te è diverso rispetto a 2 anni fa? Cioè adesso c'è qualcosa di più, che si è sicuro che Casa Azul non chiuderà mai, o piuttosto che invece le cose non sono come vi aspettavate?
1: Allora, io nel 2024 non facevo ancora parte del gruppo, quindi non l'ho vissuto da partecipante o da persona attiva all'interno della cosa, l'ho vissuto più che altro da persona esterna. Non lo so, quello che io sento è, visto che appunto 2 anni fa, anche non facendone parte, conoscevo meno quali fossero effettivamente le problematiche, però è forse il contrario di quello che dici tu, nel senso che mi sento che questa volta è più serio. Cioè che l'ultimatum questa volta mi sembra più serio.
2: Però comunque questo evento oggi è pieno di gente, cioè noi siamo qui da stamattina alle 11 con Radio Gwen, ci sono tantissimi laboratori, bambini che disegnano, che si costruiscono le case, gente che ha portato torte, cibo, tante tavole rotonde. C'è una bella comunità, mi sembra di capire, abbiamo intervistato gente anche che viene da Milano, da tutte le parti della Svizzera. La sentite questa comunità, tipo, che è la stessa secondo voi, o magari sta crescendo?
1: Senza dubbio cresce, senza dubbio c'è una comunità più affezionata che quindi magari ritrovi qui, non dico a tutti gli eventi, però molto spesso, magari quelli che abitano più vicino, eccetera, però è in crescita, e questo sicuramente. Infatti poi per ogni evento, magari ad esempio poco tempo fa c'è stato un concerto dove c'era una band che arrivava da Torino, e anche quella ha portato altri tipi di pubblico, cioè ogni evento porta un nuovo tipo di pubblico che poi si tessera e che poi quindi, se ha la possibilità, torna. E sì, senza dubbio appunto, lo dicono anche i soci, è in crescita appunto. Adesso, oggi dicevano prima che siamo tipo 920 qualcosa soci, e sono tutte persone che appunto, cioè tutti i soci che vengono una volta, si tesserano e poi la maggior parte tornano.
2: Quindi se dovessi fare un invito a quelli di Radio Gwen, cioè se volessimo aiutare Casa Azul, cosa possiamo fare? Partecipare agli eventi o, ecco, tesserarci?
1: Beh, allora sicuramente se c'è la possibilità venire, perché chiaramente conoscendola poi dopo la motivazione di sostenerla viene anche da sé. E mi sento di dire un'altra cosa che si può fare è parlarne, cioè parlatene con chiunque alla fine della problematica, ma anche della positività. Appunto l'incontro di oggi non voleva essere, cioè abbiamo riflettuto tanto sul non voler fare polemica, non voler indirizzare indirizzare l'evento su un qualcosa, su tutte le difficoltà, perché ce ne sono, è chiaro, ce ne sono, c'è difficoltà, c'è sofferenza, alla fine siamo persone che ci mettono il proprio corpo, la propria energia, e molto spesso non ti viene riconosciuto, oppure appunto qualcuno la definisce un mucchio di lamiere questa casa, e quando, non, cioè, è difficile confrontarsi con persone che non parlano la tua lingua, non vedono quello che vedi tu. Quindi bisogna imparare anche a parlare con la loro lingua in un qualche modo per mettergliela giù in un altro modo, però secondo me appunto parlarne è la cosa, l'aiuto più grande, no? Fare casino, alla fine è per questo che abbiamo fatto anche questo evento, per spostare l'attenzione dei media, della comunità, delle persone, degli artisti, degli spazi su questa situazione.
0: Questa era Stella Spinedi del gruppo Colmensili di Casa Azul. Parlarne, stiamo cercando di farlo, purtroppo le tempistiche, abbiamo solo toccato la miriade di attività, di proposte, di temi che porta Casa Azul. Siamo sempre con Mattia Bisi, il coordinatore. Andando verso la chiusura, andando verso il secondo blocco, se hai una reazione a questa intervista, c'è qualcosa che vuoi dire? E se no riprenderei la stessa domanda che abbiamo fatto a Stella: cosa possiamo fare per Casa Azul adesso, anche che sembra esserci una prospettiva di apertura con la trattativa con il comune?
3: Ma io sottoscrivo quello che dice Stella, nel senso che tra l'altro bravissima, sono contentissimo, grande Stella, ci siamo proprio piaciuti, come ha detto lei. e niente, sì, sottoscrivo quello che dice, parlarne e venire agli eventi, sicuramente quelle sono le due cose più importanti.
0: Fantastico. Prossimamente qualche evento per l'estate, a parte quello che stiamo programmando con Radio Gwen in agosto?
3: No, questa domenica c'è il Caffè tra Artisti, l'appuntamento mensile, e appunto tra l'altro per chi è socio e può muoversi con i mezzi pubblici in tutto il Ticino gratuitamente durante la giornata, quindi anche se non... chi non è ancora venuto può venire e tornare gratuitamente a casa.
0: Fantastico. E per tesserarsi si può fare anche online?
3: No, solo sul posto al momento. Okay. Però
0: Vai una volta come investimento. Allora.
3: Esatto.
0: Esatto. Fantastico. Quindi il Caffè degli Artisti, la prossima domenica.

0: ritmo incalzante di tambor che suonerà appunto al Sardegna Day, di cui parleremo proprio adesso, perché ci ha raggiunto in studio Cedric Blaser, organizzatore dell'associazione Meliderride, bellissimo nome tra l'altro.
1: Grazie.
0: Benvenuto.
1: Grazie, ciao a tutti e tutte. Organizzatore tra tanti, siamo in una piccola squadra che diventa grande sui giorni del festival.
0: Modestissimo il nostro Cedric Blaser di fronte a me, ci ha raggiunto dopo le sue peregrinazioni italiane Jacqueline Panella, una
2: Buonasera,
0: voce conosciuta da
2: buonasera. Sì,
0: web.
2: è da tantissimo che non udite la mia voce appunto dal Sardegna Day.
1: Oh.
2: Perché è stata l'ultima volta, penso, che ho parlato in radio.
0: Esatto, l'anno scorso eravamo proprio sul posto per seguire questo festival che è ritornato comunque dopo un po' di anni. Se ci puoi dare una breve introduzione magari di in cosa consiste questo festival e poi andremo più a fondo.
1: Allora, brevemente, il festival è iniziato quando avevamo più o meno tra i 16 e i 18 anni, le prime edizioni. Come festiva,
0: Quanti
1: festa
0: anni hai, Cedric, si può dire?
1: 37, 38, 38. E concertini al lago, una roba molto alla buona, due tavoli, una spina. E l'abbiamo fatto per 8 anni, se non mi sbaglio.
2: Cioè, quindi molto indipendente come
1: Super indipendente,
2: situazione,
1: sì.
2: anche come
1: Sì.
2: nato. Figo.
1: E non amatissimi dal comune, ma questo
2: Posso
1: come tante realtà.
0: immaginare. Ne abbiamo sentito parlare.
1: E quindi c'è stato un anno dove alcune persone, tra cui io e altri due, abbiamo ricevuto una interdizione, un divieto di essere tra gli organizzatori e di portare avanti il progetto, una roba un po'
2: Ma in che
1: stranissima.
2: senso? Cioè, cosa? Un'intimidazione,
1: Vabbè,
2: una pseudo-intimidazione.
1: no, una vera lettera con
2: Ah,
1: scritto Cedric Blaser e gli
0: ad
1: altri due.
0: persona.

0: persona non possono più far parte dell'organizzazione di questo evento.
1: Ah, wow.
0: Quindi la cosa si è fermata, anche perché poi tra di noi alcuni sono partiti all'estero a vivere, e abbiamo ripreso l'anno scorso dopo 7 anni di pausa forse, e adesso l'associazione si è costituita un po' più seriamente in qualche modo. Ed è molto divertente perché ritorniamo a fare quello che facevamo all'epoca, ma con famiglie e vissuti diversi, ah, sì, età diverse.
1: L'ambiente ho notato che è molto variegato, ci sono tantissime famiglie, gente della nostra età, ragazzi, cioè sì, è molto variegato come ambiente, è bello.
0: Sì. Sì, è sempre stato anche un po' il nostro obiettivo, da sempre abbiamo offerto il pranzo a mezzogiorno, cosa che faremo anche quest'anno. Okay. Adesso è diventato offerta libera, però uno se non vuole dare niente non dà niente, va bene. Però sì, anche era l'idea di far venire le persone, i genitori, i nonni che forse non sarebbero venuti la sera per il concerto
1: a spaccarsi.
0: Esatto.
2: Ecco, concretamente ci puoi raccontare un po' la scena, insomma, quando si arriva a Melide e si va al lago, cosa si vede quando c'è il Sardegna Day?
0: Si vede tanta bellezza, cioè è un piccolo...
1: Stavo per dire si vede il lago, però non mi sembra...
0: Si vede il lago, si vede la Swiss Miniature sulla sinistra, quindi è un buon punto di organizzazione, così di dire. Ah, ci troviamo la Swiss Miniature, per gruppi che arrivano da fuori. E vabbè, il lungo lago di Melide è molto carino, c'è un po' questo parco, che è uno dei pochi posti forse sul Ceresio che sono ancora accessibili così gratuitamente e tranquillamente. Quindi il quadro è veramente molto bello, è il quadro dove noi siamo cresciuti, e abbiamo due palchi, la zona cibo, attività per i bambini, e più o meno è questo, è grosso modo, diciamo.
2: E tanto spazio anche per la musica, hai detto appunto due palchi addirittura, 2 giorni, quali concerti ci offrirete?
0: Allora, abbiamo questo formato di un palco più grosso e poi un palco sotto la tenda più piccolino, e in qualche modo, anche se poi cambierà ogni anno penso, ma sul palco piccolino sotto la tenda ci permettiamo di... proporre cose anche un po' più sperimentali o più di nicchia forse. Quest'anno abbiamo allora, se vado, i Mighty Warriors Sound System del Mendrisiotto, che apriranno la serata. Cioè in realtà c'è Boom Boom Bike, che vabbè, onnipresente.
2: Quello è un capitolo a parte, però vale la pena raccontarlo brevemente.
0: Boom Boom Bike, sì, vabbè, forse qualcuno già conosce, ma è un sound system su bicicletta che si sposta nel festival e attiva mini party a destra e a sinistra. Cosa molto molto bella, però che ha i suoi svantaggi, perché poi bisogna gestirlo. Perché...
2: Infatti, noi ce lo ricordiamo bene, il nostro tecnico sta sorridendo.
1: Quel momento in cui si è fermata la bici vicino alla postazione Armando.
0: Ah sì, sì, l'anno scorso comunque tanti momenti, a dire Giotto, puoi abbassare un attimo, aspetta che finisce di là. Ah, sì. Però ecco, è un creatore di momenti caotici e magici, quindi ci sta.
2: Un saluto a Radio Carona Sconvolt, sì, ovviamente, e scusa ti ho interrotto, se puoi continuare con la line-up un po'.
0: Line-up, poi abbiamo Turbo Pantufle, che è da Friburgo, solo batteria con synth, molto interessante, okay, che lancerà un po' più la festa, un po' così. Poi abbiamo gli Aldum and the Farids, che sono di Milano, un collettivo di una decina di persone, che hanno uno stile tra, loro lo definiscono spiritual jazz, afrobeat, rock, un po' una roba che si mischia lì in mezzo. E abbiamo 24 Chiara, che è un gruppo svizzero francese con una sorta di post punk un po' alla francese, e questo era il mio. E poi Samora, che è reggae, cioè artista abbastanza conosciuta
2: nella tradizione,
0: infatti c'è questo, perché Melide ha la sua tradizione di un po' di reggae, comunque come siamo cresciuti noi, e quindi anche se poi abbiamo voglia di esplorare tutto, è rimasta un po' la voglia di portare qualcosa in questo genere.
2: Allora io farei una piccola pausa, poi tornerei per capire prima di tutto come mai la Sardegna si chiama così e poi qualche piccola chicca storica. Quindi andiamo con Arise One degli Al Doom.

0: Rieccoci alla Repubblica delle Palme, qui con Jacqueline e Cedric Blaser, che rappresenta qui con noi il Sardegna Day e che ci ha appena raccontato una storia su cui ci interrogavamo durante questa mini pausa, perché Cedric ci ha rivelato che è stato interdetto proprio dal festival, dal comune, no? Però adesso è qui per il secondo anno di fila a promuoverlo. Raccontaci cosa è successo nel frattempo.
1: È successo che è cambiato il sindaco, quindi c'è stato un sindaco tra i due che a cui l'avevo chiamato per dirgli: senti, ma com'è se riproponiamo? E senza entrare troppo nei dettagli, ma è stata una di quelle conversazioni che dici: voilà, queste sono le cose della realtà del paese, no? Perché in realtà diciamo: no, ma sì, effettivamente siete cresciuti un po' anche voi adesso.
2: Ok.
1: E niente, adesso anche noi effettivamente siamo cresciuti, quindi adesso facciamo l'associazione, scriviamo le mail giuste, siamo meno pecore nere di quando avevamo 18 sì. anni, penso.
0: Non è
2: meno percepiti così.
1: Meno percepiti, esattamente.
0: Non è il contenuto, ma la forma, questa è la lezione di vita.
1: Sì.
0: E invece, per tornare sempre alle due giornate, ricordo il 5 e il 6 di giugno, quindi questo weekend, oltre alla musica, appunto, ci saranno altre attività proposte dall'associazione Medideride, appunto. Se puoi farci una breve carrellata.
1: Sì, in realtà non neanche tantissime, ma c'è questo arazzo collettivo.
3: Arazzo!
1: Che sarà un lavoro dell'artistico artigianato, dove la gente può venire e partecipare. Non conosco i dettagli nei minimi particolari, ma molto carino.
0: Non svegliamoli.
1: Comunque in tema Sardegna, in tema, diciamo, lago e...
2: Ok.
0: Ecco, per tornare proprio a questa parola, perché tu, che sei melidese, forse lo sai... si chiama questa, diciamo, penisola verso il lago, la Sardegna.
1: Io ho sempre creduto che fosse una cosa così, che la gente aveva cominciato a chiamarla Sardegna, perché anche sul piano regolatore c'è scritto Baia Sardigna.
0: Ah.
1: E okay. All'ultima assemblea che abbiamo fatto come associazione, siccome adesso si sono aggiunti i membri che sono alla fine amici del paese, che però più...
0: sono cresciuti anche loro.
1: Più old, più vecchi di noi. E uno di loro ci ha raccontato la storia. E quindi c'era un gruppettino di melide, meno abbiente, che quindi in estate se la faceva lì. L'estate se la faceva a Melide. Mentre un altro... c'era un po' diverse persone che andavano in Sardegna. E quindi c'era sta cosa di... ah, loro vanno in vacanza in Sardegna... E un po' per orgoglio hanno cominciato a chiamare la nostra Sardegna.
2: Okay.
1: E poi è rimasto, sì, è diventato proprio... tutti la conoscono così. Che è stata, sì, poi è anche fonte di equivoci abbastanza. Perché
2: gente che arriva per sbaglio, sì, pensando sì. di andare in Sardegna, si trova in Svizzera.
1: Vieni in Sardegna.
0: Festival della cultura sarda, si aspettano.
1: Ci siamo chiesti già prima ovviamente se cambiare il nome, perché era un po' anche strano, però vabbè, e ormai si chiama così, e se non con il tempo cercare di integrare qualcosa della Sardegna, perché di cercare di creare ponti e vedere cosa succede.
2: Potrebbe essere un'idea. Sì, un pecorame piazzato lì.
0: Potrebbe essere una bella idea, perché... taglia anche l'erba senza dover pagare il giardiniere. Per il comune magari potrebbe essere un investimento interessante.
2: Non so come mi ha passato la palla.
0: Io guardo Jacqueline, perché no, io... Jacqueline è stata anche l'anno scorso.
2: Esatto,
0: ci ha dato prima
2: no.
0: una piccola descrizione, ma magari puoi espandere.
2: Un paio di cose che posso dire è che appunto non ero mai... ma forse non ero neanche mai stata sul posto lì così fisicamente, sulla spiaggia lì nella... E appunto era bello vedere un sacco di famiglie, bambini, cani. C'era proprio un ambiente familiare, no? Era bello, e anche giovane, perché c'erano anche giovani, gente che conoscevo. E poi era bello stare fare radio insieme. E poi sì, mi ricordo i vari spettacoli. Adesso non vorrei incappare nel falso ricordo, però... belle cose, esatto.
0: Insomma, questo arazzo è importantissimo, bisogna andare anche per questo, ma anche per i concerti, il mercatino, l'ambiente soprattutto, perché fondamentalmente quello che è bello e che mi ricordo è proprio questo ambiente molto, molto tranquillo, molto familiare.
2: Sì, con un sacco di mercatini, cose fighe, bancarelle belle, visto tanto bancarelle belle. Sì.
1: Sì. Sì, c'è il mercatino degli artigiani, effettivamente. Il sabato... sperando nel buon tempo, cominciamo con una colazione offerta alle 10. E, nel caso faccio un po' di pubblicità, perché avevamo un atelier di ceramica previsto.
2: Wow,
1: il
2: bellissimo.
1: Sabato alle 10 del mattino, solo che la sua iscrizione, abbiamo avuto pochi iscritti. Quindi nel caso iscrivetevi adesso, perché rischia che se entro domani non abbiamo... iscritti, forse si annulla.
0: Io mi iscrivo, sono molto interessato. Davvero?
2: Sì, se ci sono anch'io, volentieri.
1: Sì, ah, e dai. Poi il sabato, ecco, se fa bel tempo è bello passare la giornata a bordo lago, un po'... sì, approfittare di tutto. Il pomeriggio è più tranquillo, c'è uno spettacolo per i bambini alle 4:30, un concertino di batteria solo, molto bello, e poi cominciano i concerti fino all'1.
2: Dai.
0: Beh, allora vi diamo appuntamento a dopodomani. Anzi, Cedric, lascio a te il lancio, l'ultimo invito.
1: Allora, ci vediamo venerdì e sabato. Fate una bella doppietta. Sai cosa? Non dimentichiamo anche che ci sono altri festival molto belli. Che purtroppo quest'anno siamo arrivati troppo tardi a renderci conto che avevamo già fissato le date. Ma quindi... ci sono Territori a Bellinzona, c'è Festivaglio e c'è Ma che Onda, che comunque tra di noi ci siamo sentiti, ci siamo detti peccato, l'anno prossimo cerchiamo di far meglio, ma bellissimi, bellissimi festival anche quelli. E... però il nostro c'ha il lago, quindi qualcosa dovevo dire, no?
0: Stavo per dire, Cedric è modesto e altruista. No, lo sei, è giusto, effettivamente anche io mi sono reso conto di questo incrocio di date pazzesco, ma l'estate è un po' così.
1: Adesso la prendiamo con filosofia, quando l'ho scoperto ci ho avuto la mia mezz'ora di... Però bene, sì, passate, sarà bellissimo, il tempo secondo me migliorerà e basta, siamo pronti per accogliervi con tanto amore.
0: Beh, allora grazie mille a Cedric Blaser per il Sardegna Day 5 e 6 giugno, non mancate o andate negli altri festival. Quindi, pensavo di avere un'ultima canzone, qua piccola gaffe in chiusura, mi scuso col tecnico, dai, mettiamo una canzone che ti piace e poi chiudiamo con un ultimo saluto.

0: E questo era Hellhound dei Velvet Two Stripes. L'abbiamo scelta a caso,
1: totalmente a caso.
0: Ha fatto un'ottima scelta, devo
1: dire. Ottima scelta. Tra l'altro, Christian, campione dei falsi finali.
0: Scusate, pensavo che c'era ancora una canzone, ma è un piacere essere ancora qui con voi.
1: Abbiamo una scusa per salutarci ancora.
0: Esatto. Cedric ci ha salutato, è partito, ma.
1: È partito a organizzare il Sardegna Day.
2: Adesso in questo momento è andato sul posto, sta facendo un sopralluogo, si sta recando e vi faremo sapere.
0: Tu, Jacqueline, andrai al Sardegna Day?
2: Se ci sono, sì. Volentieri. Non sono sicura, ma forse devo skippare, ma sì.
0: Grande.
1: Io ero volentieri. Io ero interessato al corso di ceramica, ma ho scoperto che il prezzo è piuttosto proibitivo. Non si, tanto lo scoprireste se cercate, però date un'occhiata e decidete voi.
0: Non è vero, scusa, non è vero.
1: Scusa Cedric, però quando bisogna dirlo.
2: Iscrivetevi al corso di ceramica perché se non ci saranno abbastanza posti, il corso non si farà. Esatto. Quindi...
1: Se dovete scegliere tra un viaggio in Sardegna e il corso di ceramica, probabilmente il prezzo è simile.
0: Mamma mia. Allora...
2: Ma andiamo avanti.
1: Scusate, dovevo dirlo perché io ci tenevo. No, stavo già preparando il sabato mattina con la mia compagna. E poi, però, a parte questo, è una gran figata. E tra l'altro, volevo dire una cosa: noi ci andavamo quando avevamo 18 anni, cioè un secolo fa. E
0: no, infatti, anch'io ho dei ricordi
1: molto vividi e sfocati.
0: Vividi
2: del Sardegna Day. Un secolo fa.
1: È sempre divertente, ecco. Bene.
0: E su queste note
1: facciamo il vero finale?
0: Vai.
1: Dai. Beh, grazie a tutti di aver ascoltato La Repubblica e le Palme. Dovremmo essere qui ogni settimana, saremo qui ogni settimana per l'estate, vi terremo compagnia, si spera, al fresco. Si spera non torni la caldazza dei scorsi giorni. Grazie Jacqueline di essere riapparsa.
2: Grazie a te, Marco.
1: Grazie a Christian di aver co-condotto. Grazie a Armando della tecnica fondamentale per tutti noi. E un abbraccio a tutti e tutte. E ci vediamo settimana prossima, sempre alle 7:30 al mercoledì.
0: Buon weekend.
1: Alle 5, scusa, 17 mi confonde, alle 5:30.

I'm still giggling. Yeah. Alright, let's hear that.

Will, like, a black hole be able to suck in another black hole?

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare. Tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth, words caught in a wayward wing, the rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers on topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart. I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

potrò mai avere nulla più di quanto oggi ho. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E nella lotta legale o illegale,

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale. Tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa. Tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello. Una ballata che cola miele velenoso. Fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby compie un malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia appalacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce è sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro. Le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero, devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più